crusti cafunotti, dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Brizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco dei Patri.

piano al mio teclò. Tu sai che io non te prometto, io te cumplo quando